in your pants. Word up. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca. Brinca.

whisky mi soffia. Nel mondo degli adulti è una stella dello spogliarello. Mi fa l'amore alla casa Linga. Oh. Domani si fa l'esame di maturità. Oh. Ma come ce la faccio con i pantaloni umidi?